Elle chante des cantiques, elle chante des rencontres avec Dieu. Il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il va dire, il